0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En las redes.
2: En las redes.
1: En tus oídos.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM
3: 91.5.